chenda bubiri sita ebu hash rumba VIP rumba ne VVIP ruparati porobara nyosi ntadeke jisabule jitimpule jutura munda VIP jinonye ne VVIP tegeza chari wanti omukambodi.